0: Io resto non dico,
1: civettiti al letto,
0: io resto non dico,
1: commedie che brillano,
0: io resto non dico,
1: su rose spinose, su colpi pezzose, su morse pelle, con nome maligne, maestre di canni e liti da fanni che figaro.

0: mese ancor grande sciocco.
1: Io sotto queste piante, se madama il permette, resto a prendere il fresco una mezz'ora.
0: Il fresco?

0: Venere, mia bella Venere, andiamoci a cena.
1: Al buio, signor mio.
0: E quello che vuol dire?

0: Questa è buona, ora lasciala cercar. Che bella notte, è più chiara del giorno. Sembra fatta per girazzonzo e caccia di ragazze. Avrei voglia un po' di saper com'è finito l'affar tra Leporello e Don Elvira. Se gli ha avuto giudizio.
1: Ti faccio un precipizio.
0: E adesso. Leporello!
1: Chi mi chiama?
0: Non conosci il padrone?
1: Ah sì, non conoscessi!
0: Come Birbo!
1: Ah, siete voi? Scusate.
0: Cosa è stato?
1: Per cacion vostra io fui quasi accoppato.
0: Ebbene, non era questo un onore per te?
1: Signor, ve dono!
0: Via, via, vien qua! Vien qua? Che belle cose vi leggio dir!
1: Ma cosa fate qui?
0: Vien dentro e lo saprai! Diverse storielle ti dirò un'altra volta. Or la più bella ti vo solo narrare.
1: Non esco certo.
0: C'è dubbio. Una fanciulla bella giovin galante per la strada incontrai. Le vado appresso, la prendo per la mano. Fuggir mi vuole, dico poche parole. Ella mi piglia, sai per chi?
1: Non lo so.
0: Per Leporello.
1: Per me?
0: Per te.
1: Va bene.
0: Per la mano essa allora mi prende.
1: Vado meglio.
0: Mi accarezza, mi abbraccia. Caro il mio Leporello, Leporello mio caro. Allor m'accorsi che era qualche tua bella.
1: Maledetto.
0: Dell'inganno approfitto. Non so come mi riconosce. Grida, sento gente, a fuggire mi metto. E pronto, pronto per quel muretto in questo loco io monto.
1: E mi dite la cosa con tale indifferenza?
0: Perché no?
1: Ma se fosse costei stata mia moglie.
0: Meglio ancora.

0: chi ha parlato?
1: Oh, qualche anima sarà dell'altro mondo che vi conosce a fondo.
0: Ah, ci sciocco! Chi va là?

0: ve l'ho detto.
1: Sarà qualcun di fuori che si burla di noi. Ehi, del commendatore, non è questa la statua? Leggi un poco quella iscrizione.
0: Oh, scusate, non ho imparato a leggere Arnaci della Luna.
1: Leggi, dico!
0: Dell'empio che mi trasse al passo stremo, qui attendo la vendetta. Udiste, io tremo.
1: Oh, vecchio buffonissimo! Digli che questa sera l'attendo a cena meco.
0: Che pazzia! Ma mi par, o dai mirati che ti adibilo a chi ha felicità, par vivo, par che sento e che voglio palar.
1: Orsi un valago, qui t'ammazzo e poi ti seppellisco.

sono il bel po', ti metto questo char, ti metto questa char. E mi sciocchetta braccio, che gusto, che spassetto, io sento miccela, lo voglio far tremar, lo voglio far tremar. Stato gentilissima, benché di marmo siate, oh patron, patron mio, mi arrabbio, che se...

0: geschehene Christa, oh, geschehene Christa, o schenkin ora testa.
1: Vala che sei un buffone, vala che sei un buffone, sei un buffone, sei un buffone.
0: Guardate, guardate.

0: qui possi. Sì, terra in ver la scena.
1: Guardai.
0: Terra in vol vecchio, in vol vecchio.
1: Guardai, la cena.
0: Per corità, apre.

piano piano voglio ti sta mangiando quel marrano, fingerò di non capir. Questa poi la conosco, padrò,

0: mari. Mentre io mangio, fischia poco.
1: Non so fa.
0: Cos'è?
1: Scusate, scusate. Eccellente il vostro cuoco. Eccellente, eccellente il vostro cuoco.

une chose. Per carità, non andate fuori qua. L'uomo bianco, l'uomo bianco. Ah, padrone, io ce l'ho, io manco. Se vedeste che figura, se...

Batte! Apri, io tremo! Apri, dico! Apri! Batto, per togliermi di dritto!

belle te. Ma fra queste contadine, cameriere cittadine, anche tesse baronesse, marchesane principesse, e cantonne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia, 640, in Lamagna, 231.

Queste contadine, cameriere, cittadine, contesse, baronesse, marchesane, principesse, e padrone.

passion predominante, e la giovin principiante. Non si pecca se sia vecchia, se sia brutta, se sia bella.

mille guerrieri e mille. Panderò, panderò, panderò, sulla senna, sotto il braccio armeno, animando la battaglia

buio era in questa cella, buio era nel mio cuore, no, non sapevo ancora di poter soffrire.

0: sveglia, anche sa piena d'ombre e divisioni.
1: Mio figlio,
0: quando il carceriere

No, no, vaneggio! Questa debolezza estrema mi causò tant'altre volte visioni allucinanti. Quel riflesso

quel riflesso. La lampada, ho udito i passi che s'allontanavano. Mai prima d'ora li avevo notati. La lampada! Nel buio, all'improvviso, piombava questa cella.